Vamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povere camion, in da povere camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Sto mare d'inda solita calù, esquisitamente frisco, sconsolatamente frisco. Parola su parola ci arrivamo, ci arrivamo in gruppo mare. Costumate paradiso. Siamo mangiatori di pesci, ne facciamo una passione, ne facciamo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi, e trovatori a sole, trovatori a sole. E ci pare a vedere, e ci pare a trovare, da fermo là. E ci pare a vedere, e ci pare a incontrare, da fermo là. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi vedere. Fammi guarda, a buona, buona, buona, buona, fammi tocca, fammi vedere, che sera, la scurisciata d'orco, manna piezza luna. La scudisciata turco, mamma mia, saluto.

ce par a vedi, e ce par a truva, n-avemmo-na. E ce pare a vedi, e ce pare a capi, n-avemmo-na. Ah, bella, bella, bella, bella, fammi guarda, fammi vedi. Ah, buona, buona, buona, buona, fammi capi, fammi vedi. Sera, nascudisciata turco, manna pienza tu.